0: spettacolo al quale partecipa più, diciamo, la scrittura, ovviamente. Il potere è in giro da 5 anni, allora ha fatto 4 settimane. Ogni quanto vai a vedere, ogni prima che veramente sono contento di essere qui in Italia per vederlo, perché ha lavorato una parte di una carriera, è stato fatto con gli italiani.
1: Ma chi in particolare ti ricordi?
0: Era la Fuzzi e la Gigo, che era di la Fuzzi di Fiorentino, che ne hanno fatto le sue cose, e ne hanno fatto la vita. Che in realtà in Italia anche le fiate è una educazione, bello, deve essere sano, sì, deve essere bello. Mi ricordo che la testa aveva visto un disegno e aveva fatto impermeabile. E sotto aveva qualche t-shirt con righe per fatto grafico, e ne ha detto lui, li vendiamo così, con un t-shirt a righe, con un
2: t-shirt
0: romano.
1: Mi sono segnato proprio chiedere a Giappone com'è che è diventata la cultura estetica francese, la cosiddetta marinière.
0: E da poter tenere possibile che dell'Italia di come è che prendo questo posto,
1: ok, non italiani, maglia righe, Francia,
0: e non sta dicendo a noi che noi italiani. No, e l'idea di mettere, perché ho disegnato questo, lui ha detto per venderlo, era bello che presentasse. Era un accessorio, in realtà, che il grafico lui ha visto che era un potenziale di bellezza vendita, e direi, se non sono buono per vendere un potenziale, è bello che può vendere di più.
1: No, no, poi, quel maledetto è diventato anche la tua boccetta del futuro.
0: Esattamente, mi ha marcato, perché come hai visto che lui gli piaceva queste righe, ha fatto e fatto le mie righe, ma la righe è una righe tipico questo per una linea di un blu, di un certo blu, eccetera.
1: Ma Chanel lo usava questo, sono...
0: Lei è un po' diverso, lei ha messo pool, è il pool marinaio per le tue armenti.
1: Ok.
0: Non porto gli armenti,
1: non sono.
0: Non sono.
1: Poi detto, Chanel ha fatto la sua maglione
0: con le righe di
1: hai detto che tu vai alle prime, no, di questo spettacolo che va avanti da 5 anni. Noi siamo abituati a vedere gli stessi che si arrabbiano durante le sfilate di Marco e dicono no, non va bene, dovevi fare così. Tu fai qualche, noi in italiano siamo cazziatone quando tu ti arrabbi con le persone che lavorano con te. Va tutto bene o quante volte ti sei arrabbiato?
0: Perché noi in realtà, perché posso dire, la fortuna di quello che voleva fare quando era adolescente, e all'inizio senza l'unico, con molto lavoro, ma un giro sempre.
1: Gli italiani con i quali hai un po' più di frequentazione, se per esempio di cui sei.
0: Ho moltissimo armai che
1: lontanissimo da te come lo stile, è lontanissimo.
0: Lui mi ammiro perché la sua tecnica mi ricordo che quando è iniziato a lavorare con l'Italia, mi sono comprato una giacca armata molto fiera,
1: era stupenda. Però sotto maglia a righe.
0: Non ancora, è venuto dopo. Primo no.
3: Sì.
0: Anche la cucina italiana con i Tucci, che era veramente una rivista,
1: sì, molto.
0: No, ma la cucina di Roma è l'Italia. E io quando ho parlato di quelli che si arrabbiano le fritte, ho visto il film The Last Emperor,
1: quando Valentino parla di cosa e lui dice perché questo è il mio mondo. Una cantante americana che avrei sicuramente chiamato. Sì, e con questa canzone ha praticamente il Vogue di Madonna. Adesso alla fine della canzone devi raccontare come è stata quell'esperienza, con quelle piccole punte e che ancora si deve ricordare.

0: This is Raginas, Radici.
1: Sarromba, Sazamba.
2: I viaggi.
3: La città di Cagliari.
1: Sommari, mi prendi da Natai, andai a Sanrio, a Natai.
4: Il riflesso del cielo caldo sul mare fresco.
5: Gli orizzonti vasti.
6: Il perché delle cose.
7: Raccogliermi me stessa.
1: Innamoti mio, sodotto, so.
6: La verità poetica.
4: Gli occhi tristi degli uomini.
8: Ma la famiglia.
3: La mia famiglia.
6: La mia famiglia.
9: La famiglia.
10: Quando mia mamma è contenta.
4: I rapporti che ho scelto.
6: La spontaneità dei bambini.
11: Amare belle persone.
8: Meine Kinder.
4: Essere forte.
10: Quello che posso diventare.
5: I tagli di luce.
12: Far stare bene le persone.
9: La dolce compagnia.
12: Un discorso stimolante in tarda mattinata.
9: Studiare.
10: Tutte le cose che non conosco.
6: L'arte.
9: Gli occhi di Raimund.
8: Meine Frau.
1: Is poesia san sadro mi bracisti.
9: A pregai.
10: Le poesie di Rilke.
1: Cantai.
5: L'odore del sughero.
6: Il cibo buono.
1: Andai a cicai sparau.
6: L'aperol spritz.
9: A fare le luci, sì.
3: Cogiai.
9: La birra.
6: La pizza.
4: Pai gasu e bion rasu.
9: Le macchine.
12: La cancelleria.
3: I gigli.
5: Gli azulejos.
8: Ma il motore.
9: Ma sfrorisi.
4: Il costume di scena.
9: A fai giardinaggio, mi piace me.
4: Scatenare risate.
6: Ridere.
3: Prendermi cura degli altri.
12: Passeggiare quando ne ho voglia.
10: Riconoscermi nell'altro.
9: Aspragiar roba. Scrivere.
1: Dove dai, mede.
6: E ballare.
10: Le profondità dell'abisso.
12: Sentirmi bene in natura.
5: I garofani.
9: Stare dentro l'acqua. Qualsiasi tipo di acqua essa sia.
6: L'odore della pioggia.
5: I capibara.
6: I carlini.
5: Meredith Monk.
1: Swing.
4: La colonna sonora della mia vita.
10: Luigi Tenco.
9: Il suono della risacca.
10: Il silenzio.